nemmeno per scollaggio ci potessi tu chi mi sopravvisse. Ciò che scuoti schienci sfora mi prepara i tuoi mix, non più senza c'è le griglie.